0: 96.7 Fabulosa.
1: El peine de la que te le saca.
2: Usted fracata que digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri, digiri